0: Chenga chirongwa chedu kama chino zima tombo lepadari vapurukire vandika ta kuira zvemukati muchimweni chirongwa chirongwa kama chino zwi mupangu jinosisi.
1: Mupango jinosisira. Chirongwa chotipo tumaveketero ondimi ochindau.
2: Tunobonga imumu wa mfakazi matipeke za chiti ichi.

0: Ngapinde.
1: Ngapinde kwenye kwa.
0: Na zoe kumbona
1: zina baba. Mwenye kumbona kwa. Chini kwa kulele na jamiza. Chini kwa kulele na jamiza. Pote yadu kuhu hao. Ini ndi no tenka luguma pendu kumalo.
0: Uu mle gire ndakita kumkweva uu. Ndakita kumkweva uu. Ngukuti paka pana wandu waka fajoni meju uu. Ngapinde.
1: Ngatambi kena ufwe pa
0: mtini. Ngapinde. Ha?
1: Nwe kuna ngatidi kuhu hao. Ngatokiti. Nwe kuna ngatidi kuhu. Tukamu kwa jijisana.
0: Jijisana chi. Zo Johnny no pera no tenga sangate no tengera
1: banje. No, no. Kola si cha tamba nayo.
0: Ndezi amende viziwa unenchele kuya nayo.
1: No, ini ni tenkulele meja meza. Kola mene zo bikwe iwo unesiwa kuti.
0: No tengera mphombwe masroji. Ngapinde opera yano vandu tengera mphombwe. Kunda ndamaningi zo kuha mbaraka o ngapinde ku tengera mphombwe.
1: No. Mphombwe.
0: Namphombwe wakona kuti.
1: Ha. Non
0: può. Ma Zoroji?
1: No, non devo chiedere subito.
0: Non è tanto niente di
1: moio? No, Giorgione, non è che la può il suo Giorgione.
0: Gattende, non tengo la sua Giorgione, gattende. Non è che il gioco non arriva a più, guarda. Ha? Ha? Mazroji.
1: Mazroji.
0: Moyo una wawo shimkwido wezo yengo kwa mwanako uyo kutamika uyo. Ha? Azwiti izo mazuruti. Pa kuna nyoweza izo. Nifambi izo na uwo uyo. Hmm?
2: Nape, hai hani padoko basi.
3: Ah, okay, Zira no rabbit. Dino eat.
0: Ndazoita zoru njika mashiko ndaende ndaguma endo tochonga mijana no mulendo wia zvese zvese pira kutofumisana masoko